0: domin ci gaba da kallon mana gartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadaukarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar Radio TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Radio haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Radio TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garinku.

ake mita 97.3 kakan zangon FM Rama Radio inda ka saurari labarin duniya kashi na farko da kuma kashi na biyu wato shirin shirin bayan labarai tare da Fatima Nusa Musa agogon ya dace shirin namu yana nuni da cewa karfe 1 saurari mutuna biyu da misalan karfe 1 dai zamu je ga sashen namu na shirin shirye inda zan ka muku shirin duniyar Fulani da kuma da misalin karfe 2 dai sam tattauna da kuma su sauraro a shirin barka da rana ina da misalin karfe 3 sam je ga sashen na minati ne inda zamu kawo muku maimaitin shirin fatoyin rama fatan sa ku ci gaba da kasancewa da French Galuma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarin ya ka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirin wannan gida mai albarka

0: Benin na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Radio ya saka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

amma maganar ita ce ai da za a ce kina da matsala da kike samu wata sai ba tare da kiyi amfani da wata hanya ta gara ba ne sharadin saboda haka ko wata hanya ce kike amfani da ita da gaskiya da kike buƙatar samun juna biyu ko kike son sai gina kuma da fara da gina ne yasa ne kike yasa din ne kike

Io finora stavo scrivendo, non si tratta di un'unica filosofia dura, di subire, se non vuoi che si dica, ma che allora non si dice, non si dice.

Kuna ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma Rahma Radio mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM. Kafin wannan lokaci an kasance tare da Abbas Salisu Soran Dinki a cikin shirin Lafiya Babban Ni'ima wanda agogon mu ke nuni da karfe 5:25 da misalin karfe 5:30 za mu kawo muku shirin Rumbun Fasaha da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma Rahma Radio a wannan zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shirye a wannan rana ta Talata. Fatan alkhairi ga dimbin masu sauraron mu duk inda kuke a fadin duniya da fatan ana jin dadin kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma.

kuma da lange da sayyar jikiran kai a cikin wakar rayuwa ne ke lissafi daga nan gidan radio rahama farin cikin al'umma inda muke nishadantuwa su da kansu za su zama su da fatan masu sauraro suna jin daɗin kasancewa ta

0: Tsofaffi.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa, da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tasharar Tasiri na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rediyo Haifa Rayuwar Al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin